sotto il sole perché vendono l'iPhone. O bruciarsi la pensione dentro un bar a slot machine.